Bignami che ha poco da chiedere a te. Si trasporta con minimo sforzo, si trasporta e si nutre da sé. Questo amore di taglia sbagliata, ma adesso sta bene. Dov'è?

son partito come un vecchio boema dalla fine del mondo per tentare un timido tango che ora io ballo con te sopra un treno con gli aghi di pino dove il freddo è finito. Questa sera mi sono seduto ad una canzone